0: Sono le 2 e 5 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: alzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Tiziana Ferro, perverso, e mentre lo ascoltavo pensavo alla sua storia personale, i problemi sentimentali, la famiglia che si è rotta e tutto da ricominciare, da riprendere con due bimbi da crescere anche. E adesso insomma la parte dura sta venendo, quindi in bocca al lupo a Tiziana Ferro e a quanti si trovano nelle sue stesse condizioni di dover ricominciare, magari in una mattinata come quella di oggi che spezza in due però la settimana. Oggi è mercoledì, si sale fino a metà collina, poi si scende, si scollina verso il fine settimana. C'è chi si sta spostando per motivi di lavoro, di studio, c'è chi deve fare qualche esame specifico, particolare dal punto di vista della salute. In bocca al lupo Vittorio, che ci ha raggiunti alla nostra linea WhatsApp 328 319 8000. La nostra musica vi accompagna e lo fa adesso anche con la voce di Elisa, la sua Kintsugi, la sua bella novità firmata 2026.
1: Ritmo italiano.

0: Quanta emozione, come ti fa vibrare la musica e soprattutto la voce di Mango, la storia di un artista come di tanti altri che è partito dalla provincia, in questo caso dalla Basilicata, per raggiungere Roma con una valigia piena di speranze e ha trovato fortunatamente qualcuno che ha creduto in lui e alla sua voce veramente spettacolare. Ci ha lasciato in eredità insomma un bel malloppo dal punto di vista di canzoni e atmosfere. La mia città, nella mia città, le vostre città che si stanno svegliando a quest'ora, tra poco daremo uno sguardo anche ai fatti più importanti accaduti nelle ultime ore nelle vostre città, nelle 7 province venete, e le passeremo in rassegna come al solito intorno alle 7:30.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Quando allora non si potevano certo cambiare chiamare canzonette, e le canzoni invece raccontavano ed erano lo specchio della società che stavano vivendo. 1976, Lilli, Antonello Venditti, dall'omonimo album. Album che conteneva anche Compagno di scuola. 7:20, tra poco le ultime notizie per voi al volante.
1: Se ti piace questa musica,

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non voleva.
0: Radio Padova Italia.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 23 settembre, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Vi informiamo poi che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina, per lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Local News.
1: 7:30 minuti del mattino, ancora buongiorno e tempo di dare uno sguardo alle notizie dal nord-est, dalle 7 province venete in particolare. Iniziamo da Padova, altri 2 casi di dengue nel padovano, al via la disinfestazione. Positivi al virus un uomo residente a Mortise e una donna di Abano Terme, entrambi di ritorno da paesi endemici. Scattato immediatamente il piano straordinario di disinfestazione contro le zanzare, interventi anche nelle notti del 23 e 24 settembre. Venezia, Giovanni Stroppa confermato sulla panchina del Venezia Calcio. La società ha deciso di dare fiducia al tecnico nonostante l'avvio disastroso in campionato con 5 sconfitte in altrettante partite. Vicenza, morta dopo 8 mesi di coma, maestra deceduta dopo un intervento estetico. Clara Palaoro, 56 anni, era stata sottoposta a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata del Vicentino. I familiari hanno presentato un esposto, la procura di Vicenza invece ha aperto un fascicolo. Treviso, Parco Appiani, nuova sanificazione del comune, identificate 19 persone. La polizia locale e il personale di Contarina sono intervenuti nel parcheggio interrato di Piazza delle Istituzioni, tornato ad essere un dormitorio nelle ultime settimane. Il sindaco Conte, stop a letti e latrine a cielo aperto. Rovigo, incendio alla IRSAP di Arqua Polesine, fiamme sulla copertura, vigili del fuoco impegnati. Intervento di ieri nel pomeriggio nell'azienda di Via delle Industrie, impegnate le squadre di Rovigo e Castelmassa con il supporto di un'autoscala arrivata da Ferrara. Belluno, ciaspolate sulle Dolomiti, guide ambientali assolte in tribunale. Erano accusate di esercizio abusivo della professione di guida alpina. Dopo il rinvio a giudizio non si è arrivati nemmeno al processo. Decisiva una sentenza della Corte Costituzionale del 2005. Infine Verona, San Bonifacio, tenta di strangolare un carabiniere e ferisce una collega, arrestato dopo la fuga nei campi. L'auto non si ferma al posto di blocco e scatta l'inseguimento tra San Bonifacio, Asigliano Veneto e Orgiano. Dopo il fermo, un uomo si scaglia contro i 2 militari, arrestato dopo la caccia all'uomo. È tutto per queste notizie dal nord-est, dal Veneto in particolare, dalle 7 province venete. L'appuntamento si rinnova però più tardi, come sempre, intorno all'1.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. E noi sentiamo invece a questo punto Nikos Chiodetto, che cosa ha da raccontarci per il meteo.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Ingresso nella nuova stagione alle 2 di questa notte, siamo entrati nell'equinozio di autunno. Effettivamente oggi è una giornata con una parentesi autunnale dopo un'estate infinita. Oggi le temperature caleranno ulteriormente con massime che rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi un po' dappertutto. Sul Tiveneto appunto una giornata un pochettino più fresca rispetto alle precedenti per questi venti di Bora e Grecale, ma dal punto di vista atmosferico stabile, con sole o al più qualche nuvolamento di passaggio, ma non prevediamo piogge. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1° al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
1: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: www.etna.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Estasi 2023, 7:46 del mattino, bentrovati a quanti da poco hanno acceso la radio sintonizzata su Radio Padova, cosa che riesce piuttosto facile. Ci cercate, ci trovate immediatamente anche scartabellando su internet alla voce ricerca Radio Padova, ci trovate per scaricare la nostra app che è assolutamente gratuita, vi consente di ascoltarci in qualunque parte del mondo grazie a internet. E a proposito di mondo, mondo sconosciuto anche, telefono casa, vi ricorderete di ET, questa volta invece le cose si fanno serie. Primi segnali radio da un pianeta alieno, ma non li ha inviati ET. Sono generati dalle aurore che illuminano il cielo di Beta Pictoris B, lontano addirittura 63 anni luce. Segnali radio quindi provenienti direttamente da un pianeta alieno al di fuori del sistema solare sono stati intercettati da strumenti situati sulla Terra che per la prima volta hanno permesso di risalire con esattezza all'origine. Adesso insomma, ci lascia un po' di curiosità il fatto che tipo di segnali fossero, che cosa volessero poi comunicare con noi e soprattutto chi vuole comunicare con noi con questi terrestri che ne combinano di ogni giorno e siamo qui sempre in balia di questi grandi della Terra che stanno facendo il brutto e il cattivo tempo. Brutto, come sentite, il bello non c'è proprio. Radio Padova, mentre ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco a proposito di belle e brutte notizie con la redazione i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Vasco Rossi, operato alla schiena, intervento di decompressione lombare per il rocker di Zocca. Sono già in piedi, dice, poi scherza, la cosa più grave è che mi annoierò nei prossimi giorni. Previsti infatti alcuni giorni di convalescenza, tutto però insomma è andato bene e lui si prepara per quello che sarà l'happening del 2027 più importante della storia della musica rock italiana, con una serie di concerti a Roma. Questo a giugno del prossimo anno. Tra poco le ultime notizie, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: Canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione di Bruxelles per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti certificato per il 2025 un rapporto deficit-PIL al 3,1%. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
2: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079%.
3: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
1: Tutto l'attacco Trump nell'intervento all'Assemblea Generale ONU per l'Iran. Non ha ancora deciso se fare un accordo o annientarlo, ha detto. I suoi inviati hanno però incontrato gli emissari di Teheran. Il G20 lavorerà a standard di sicurezza per l'intelligenza artificiale sotto la presidenza della Gran Bretagna nel 2027. Lo ha annunciato da New York il premier britannico Burnham. La nazionale di Mancini si prepara alle sfide di National League nel ritiro di Coverciano, l'esordio a Roma venerdì sera con il Belgio. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Sono le 8 e 2 minuti.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Mattinata autunnale, dalle 2 di questa notte siamo entrati ufficialmente nella nuova stagione con il cielo coperto, ma la nostra musica ad accompagnarvi anche oggi. Testarda io di Giuliano Palma.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 23 settembre 2026. Ariete, la vostra giornata lavorativa per Mercurio in opposizione potrà sembrarvi poco proficua, ma la luna positiva favorirà intuizioni per trovare eventuali vie d'uscita. Voto 7+. Toro, Marte vi offre tanta energia che potrà esservi utile soprattutto negli affari. In amore, per Venere e luna ostili, dovresti agevolare il dialogo magari accettando qualche compromesso. Voto 7. Gemelli, siete tra i beniamini di stelle importanti, anche oggi avrete modo di mettere in mostra le vostre doti, bene il lavoro, appaganti i rapporti affettivi, e voto 8. Cancro, l'aspetto armonioso che Venere formerà con Marte nel segno favorirà l'iniziativa in programma sia nell'ambiente di lavoro sia nella vita domestica, e il voto è 7+. Leone, un po' di nervosismo possibile per Venere e luna dissonanti sarà causa di un certo nervosismo familiare. Fate il possibile per chiarire le vostre posizioni, ma cercate anche di prestare più attenzione alle esigenze altrui, e voto 7-. Vergine, il vostro sarà un mercoledì privo di ostacoli, quindi utilizzate le vostre doti pratiche per mettere al sicuro ciò che vi interessa. L'amore è passionale e il voto è 8. Bilancia, inizia oggi con l'ingresso del sole nel segno la stagione del vostro compleanno, da festeggiare soprattutto con i successi professionali favoriti dalla luna positiva. Voto 7+. Scorpione, Venere sempre nel segno vi vuole appassionati in amore e determinati al lavoro, tuttavia anche oggi potreste subire i capricci della luna in quadratura. Vigilate, e voto 8-. Sagittario, la situazione lavorativa e probabilmente anche quella finanziaria vi rendono sereni, e la vita affettiva, grazie alla luna amica, non presenta difficoltà. Insomma, tutto ok, e voto 8. Capricorno, la benevolenza di Venere favorisce il buon andamento delle faccende domestiche e familiari, quindi attivatevi per cercare di non perdere ulteriore terreno nel settore professionale. Datevi da fare con il voto 7. Acquario, il periodo è buono per fare progetti anche ambiziosi, sapendo che godete del sostegno di Mercurio, Saturno e Nettuno. Bene quindi il lavoro, la luna nel segno dovrebbe suggerirvi di essere più presenti nelle dinamiche affettive. Voto 7+. Pesci, il sostegno di Venere e Marte vi rende forti e volitivi. Giornata proficua in tutti i sensi, e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Freezing cold in 92 years old.

0: Christmas.
1: Se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Hey country girl. Na, na, na, na, na,
1: na, na, na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si registrano in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Est e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campagna e Verona Sud, causati da traffico intenso. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e a tratti in colonna sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste tra Marghera e Castellana. Infine ricordiamo che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina, a causa di lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Saif su Radio Padova a parlare d'amore, 9:34. Tra l'altro venerdì arriverà la nuova canzone di Saif con Biagio Antonacci. Sarà una novità qui su Radio Padova. Ritmo italiano, subito Santa, LDA e H7.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che ami.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Su Radio Padova
6: ci sono le bellissime,
5: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

L'urlo. Zucchero, Radio Padova, 9.53. Abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Buona mattinata, tra poco le ultime notizie e adesso la nuova di Sal da Vinci. Tu per me.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Cordoglio e sconcerto per la morte di un giovane operaio di 22 anni avvenuta nella notte al Colosseo. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto da un'impalcatura di 10 metri. Donald Trump a tutto campo dall'Assemblea Generale dell'ONU sull'Iran e devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno, ha detto. Quanto all'Ucraina, la guerra, ha ammonito, deve finire. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro a New York. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban. Tra le vittime una donna incinta. A sparare, per motivi in via d'accertamento, un gruppo di uomini armati. Apertura di seduta al rialzo per la borsa. In avvio, Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Marco Mengoni, guerriero su Radio Padova, la canzone che un padre dedica ad un figlio. Adesso pronti ad ascoltare tre canzoni in fila. La prima è la nuova di Benji e Fede, Quando viaggi da sola.
2: Tre canzoni in fila.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Torino, Ligabue su Radio Padova. Così abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata, tra poco le previsioni meteo per le prossime ore in Veneto. Ora Giusy Ferreri e questa è Vuoto Cosmico.
1: Io che

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Ingresso nella nuova stagione alle 2 di questa notte, siamo entrati nell'equinozio di autunno. Effettivamente oggi è una giornata con una parentesi autunnale dopo un'estate infinita. Oggi le temperature caleranno ulteriormente con massime che rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi un po' dappertutto. Sul Tiveneto appunto una giornata un pochettino più fresca rispetto alle precedenti per questi venti di Bora e Grecale, ma dal punto di vista atmosferico stabile, con sole o al più qualche nuvolamento di passaggio, ma non prevediamo piogge. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: guardi mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Padova? Mentre adesso parliamo di noi italiani e quanto crediamo davvero all'oroscopo. Secondo dati sociologici, solamente il 18% della popolazione dichiara una fede autentica negli astri, eppure la realtà è molto più sfumata, perché diciamo che da noi in Italia vige la celebre massima di Benedetto Croce, no? Che diceva: non è vero, ma ci credo. Allora, sebbene quasi l'80% degli italiani si definisca scettico, uno su quattro ammette di leggere o di ascoltare le previsioni zodiacali ogni giorno. Curiosamente poi la percentuale di credenti si impenna tra i giovani: il 28% della generazione Z e dei millennials consulta l'oroscopo per trovare delle risposte. Però uno si chiede: ma perché lo facciamo? Allora, la psicologia parla anche di un effetto Barnum, cioè tendiamo ad immedesimarci in descrizioni vaghe e positive. Quindi cosa succede? Che in un mondo incerto l'oroscopo non è una scienza, ma un rito culturale rassicurante. È un piccolo gioco quotidiano per, ad esempio, esorcizzare il futuro, a cui quasi nessuno sotto sotto riesce a rinunciare. Uno dice: vabbè, sentiamo un po' il mio segno oggi, cosa vede e cosa prevede, tanto per consolarci un attimo magari rispetto ai problemi che abbiamo nella vita di tutti i giorni, anche perché tutto sommato poi dopo alla fine c'è sempre un risvolto positivo per quasi tutti. Benvenuti su Radio Padova.

0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Radio Padova.
5: 1, 2,

0: J-Ax, Hippie I.O. su Radio Padova. J-Ax gli è presa così la passione per il country. Caro J-Ax, cari ascoltatori che amate il country, noi di Radio Padova abbiamo la radio giusta per voi. Si chiama proprio Radio Padova Country sulla nostra app.
1: Hai fatto bene a dirlo, esatto. Perché poi i country lovers sono tantissimi, sì. Poi te l'ho già detto, io adoro quando vedo che fanno i balli di gruppo,
0: gente che
1: hanno dei
0: che
1: passi,
0: si organizza per
1: sono
0: ballare.
1: Bravissimi, sì, bravi, sì, bravi, sì, bravi. Allora intanto buongiorno caro Luca Lazzari.
0: Ciao Cristina, buongiorno.
1: Allora, che succederà durante il Ciao Cri? Di tutto, tutti i giorni fino alle 2, insomma capita di tutto, a partire ovviamente dalla possibilità di ascoltare dalla bellissima musica italiana. Hanno fatto una grande scoperta sott'acqua, 12 crateri giganti a 500 metri sul fondo del mare Tirreno, ed è una di quelle scoperte molto importanti perché sono legate a fuoriuscite di metano che magari potrebbe essere incanalato e utilizzato.
0: Ah, okay.
1: Ecco, quindi uno dice il Tirreno, com'è possibile? È vero che comunque madre natura,
0: cioè,
1: nel
0: è
1: senso
0: è pieno di vulcani,
1: sì, ma sono lunghi, lunghissimi,
0: sì,
1: sono,
0: certo,
1: sono delle cose, sono, immaginate dei crateroni come quelli che vedete, non so, nell'immagine la luna, ecco, invece questi sono 500 metri sott'acqua, una cosa molto bella, molto carina. Invece a Roma diciamo c'era una legge che è stata fatta nel 416 dopo Cristo che diceva che avere i capelli lunghi era reato.
0: Ah, ok.
1: Mi ha fatto molto sorridere questa cosa perché insomma era il mito dell'uomo calvo, evidentemente mio marito avrebbe vinto sicuramente su tutti i fronti.
0: Io sarei andato in galera
1: e tu
0: all'epoca.
1: Assolutamente sì, ma ci sono delle motivazioni che insomma diciamo festeggiano la filosofia della calvizie per quel periodo là, ecco. Comunque ve ne parlerò dopo perché sarà molto divertente scoprire che gli antichi romani anche loro avevano delle leggi un po' strane,
0: un po' particolari, ma magari avevano un senso all'epoca,
1: sì, darsi.
0: Rimaniamo da quelle parti a Roma con Fulminacci a Radio Padova, maledetto me.

Ariete, Angelina Mango insieme su Radio Padova. Solamente 6 minuti e sarà mezzogiorno. È arrivato per me il momento di salutarvi, di augurarvi un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Se volete ci sentiamo anche domani mattina a partire dalle 9. Tra poco sarete in compagnia di Cristina Dori fino alle 14. Ora Danti, Raffa e Rovazzi prima delle news. Liberi.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Profondo dolore per una morte inaccettabile, così Meloni sulla vicenda dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri d'altezza in un cantiere del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi protagonisti capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% nel 2026 e più 2,6% l'anno successivo. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili. Così il Papa al termine dell'udienza generale, questo il suo appello.
2: Il mio pensiero va ai migranti, specialmente ai minori. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, che vanno sempre tutelati e assistiti.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 3 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Eros Ramazzotti, la nostra vita di tutti i giorni scandita da momenti importanti, da momenti un po' di ansia, un po' di tensione. La nostra vita è fatta, diciamo, a 360 gradi di colori, di svariate sfumature, e di conseguenza l'importante è avere però un punto fisso che potrebbe essere per voi Radio Padova Ritmo Italiano, sempre attraverso la storica frequenza dei 103.9, ma ricordo che c'è l'opportunità di averci con voi sempre dovunque andiate grazie all'app di Radio Padova, che potete scaricare anche adesso gratuitamente sul vostro telefonino. Oggi giornata importante perché finalmente è arrivato l'autunno nell'emisfero boreale, ne hanno parlato i miei colleghi prima, ne parleremo durante tutta la giornata, e con l'equinozio che è avvenuto alle 2.05 italiane, insomma all'inizio praticamente della giornata, il cambio di stagione tra la giornata e con l'equinozio che è avvenuto alle 2.05 italiane, insomma all'inizio praticamente della giornata

puoi contarci che cambierà? Beh, considerando che tutto è sempre in continuo movimento. Era Neffa, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Musica nuova nei prossimi minuti. Dito nella piaga. Questa

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova risolto l'incidente, permangono rallentamenti con code tra Soave e Bivio A22 in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in A4 in direzione Milano. Inoltre dalle 21.30 e fino alle 5.30 del mattino sul passante di Messa resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Trieste. Uscita alternativa Mirano Dolo sulla tangenziale di Mestre. Infine, proprio sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 e fino alle 5.30 del mattino, chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata verso Milano, entrata alternativa Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Pensiero d'amore, così Giuliano Palma nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano. E per un attimo occupiamoci del nostro territorio. Buone notizie, perché il Veneto è tra le 25 destinazioni mondiali da visitare nel 2027, consigliate da un colosso internazionale delle guide turistiche, ed è una buona notizia questo proprio nella sua nuova edizione. Il Veneto è stato scelto in particolare per i paesaggi differenti, gli angoli nascosti da scoprire e per il ricco patrimonio enogastronomico. La guida 2027, oltre alla nostra regione, include Miami Beach, Samoa, Mare Egeo, Abu Dhabi, Penisola Antartica e Regno Unito. Certo è che trattasi di una grande occasione di crescita e sviluppo per tutti i territori del Veneto, l'introduzione in questa guida turistica. La musica, quella nuova, ora su Radio Padova, Ligabue, qualcosa per te.

0: Se ti piace questa musica,
1: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

Saif con Parlare d'Amore su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 10 minuti dalle 3, momento in cui la nostra redazione ci riporterà le ultime notizie. Intanto Mara Sattei con Enrico Nigiotti, sabato sera.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro al Colosseo. Il giovane è precipitato da 10 metri durante i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. L'operaio, specializzato nei lavori ad alta quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Uno studente di 14 anni pianificava di accoltellare la sua insegnante in una scuola di Lamezia Terme. Aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram e nascosto l'arma nei bagni della scuola. Aggressione sventata dai carabinieri, allertata dalle segnalazioni di alcuni compagni di classe, sequestrata l'arma e il cellulare del giovane. Pallavolo. Agli europei maschili torna stasera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia. Dall'altra parte del tabellone la Polonia aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova. Che nome dà?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Era Ernia con Dedica su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro Buon Pomeriggio ha anticipato di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Benji e Fede, Quando viaggi da sola.
2: Tre canzoni in fila.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

le ragioni del cuore, come se fosse facile interpretarle. Era Raff e anche l'ultima delle tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano. 15 e 16 minuti, sentiamo Giorgia, Tra le lune e le dune.

0: Deciderà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, era Genova e Napoli su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Per un attimo parliamo di cinema, beh, in questo caso è un film italiano, ne parlo volentieri. L'Estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar a Los Angeles. Il film, che tra l'altro arriva nelle sale l'8 ottobre, tra non molto, è un thriller familiare con venature horror addirittura. Protagonisti: Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi, Romana Maggiora Vergano. E la commissione con la seguente motivazione: perché è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. Questo, come dicevo, la motivazione per l'ammissione alla corsa agli Oscar di Los Angeles per L'Estranea di Paolo Strippoli. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Achille Lauro e questa che si intitola La città degli angeli.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: La disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Mais, salmo e colapesce. Cattive abitudini su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre 8 minuti ci separano dalle 4. Buon pomeriggio, tra poco con la redazione noi vi riporteremo le ultime notizie. Intanto

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, era un operaio specializzato nei lavori in quota, il giovane di appena 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo, fatale una caduta da 10 metri di altezza. La procura procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Di morte inaccettabile parla la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 la fiaccolata organizzata dalla CGIL. Il sindacato evidenzia che si tratta di un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico e ricorda la raccolta firme in corso per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. A New York proseguono i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, attesi tra gli altri gli interventi del presidente iraniano Pezeschian e di quello argentino Milei. In chiusura di sessione parlerà Zelensky. A 24 ore dall'incontro con Trump, il presidente iraniano conferma di essere pronto alla tregua nel settore energetico. Non ci sono i presupposti, ha replicato Mosca. Formula 1, la conferenza dei piloti aperto oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libera e venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Musica nuova negli ultimi minuti dopo l'appuntamento con le ultime notizie. Ultimo era tutto. 16 e 5 minuti, ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Arriviamo così alle tre canzoni in fila. La prima di Zero Assoluto, Psicologia Sociale.
1: Tre canzoni in fila.

0: Alfa e Giovanotti con Buon Vento qui su Radio Padova. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico sulle nostre autostrade del Veneto qui su Radio Padova.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda a causa di un incidente avvenuto in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Sempre in A4 in direzione Milano-Padova, code tra Spinea e il bivio per la 13. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda per traffico intenso verso Trieste tra Castellana e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale, dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano, con uscita alternativa a Mirano Dolo in A57. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Questo weekend dell'entroterra riminese tornerà una festa che profuma davvero d'autunno. Venerdì 25 e sabato 26 settembre il centro storico di Nova Feltria ospiterà la festa della vendemmia e dei frutti d'autunno, che rievocherà l'arrivo dell'uva in piazza su carri abbondati, belli, che parlerà di vendemmia, di ritrovamento del tempo, con canti, balli popolari, piatti tradizionali, vini del territorio, soprattutto le bancarelle che ci piace tanto visitare e vedere se becchi quell'occasione giusta. E per l'occasione appunto riapriranno anche alcune cantine storiche del paese e si potranno riscoprire antichi mestieri, attrezzi della produzione del vino e perfino i giochi di una volta. L'ingresso è gratuito. È una di quelle feste semplici che raccontano bene il territorio. Festa della vendemmia e dei frutti d'autunno. Vi portiamo questa volta a Nova Feltria, da scoprire un altro paese. Siamo in provincia di Rimini, questo è il 25 e il 26 settembre.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
6: Su Radio Padova
7: ci sono le bellissime,
6: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Negramaro meraviglioso, chiudono il nostro appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco le news, tra pochissimo, rimanete con noi su Radio Padova, ora c'è Safe.

Padova. Suona le canzoni che ami. Dovunque tu sei.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati a Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE. Nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rivisto a rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia inoltre che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2026. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, Piazza Affari perde lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte sulla parità a Londra. In rialzo il prezzo del petrolio, il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread sale a 94 punti base. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Pazzi, stupidi ragazzi, c'era Raff su Radio Padova, sono le 19:08, ben ritrovati, siete su Radio Padova con il ritmo italiano che è quello che ci contraddistingue tutti i giorni, quindi vi facciamo compagnia anche nel pomeriggio con questo appuntamento che è Si Viaggiare. Sono Franco Ghirardello e come sempre, se vorrete anche voi essere i protagonisti di questo spazio, facile, 328 319 8000, vi aspettiamo con un vocale via WhatsApp, fatelo subito se avete voglia di raccontarci la vostra serata. E adesso Vuoto Cosmico, Giusy Ferreri. Io.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata sulla 4 Venezia-Trieste. Un incidente continua a provocare code in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori viene chiuso lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 sulla tangenziale di Mestre chiude lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo Marghera. Nella stessa fascia oraria, sulla A4 chiude lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano. Come uscita alternativa è consigliata Mirano Dolo sulla A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fai fare quel film. Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: medica Shoji. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.